0: 快，大家赶快！快，后边快点！
1: 走。刘村怎么了？
2: 营长，日军来偷袭，教导员为了掩护我们撤离，跟他们打起来了。
1: 真是小事儿啊！
2: 接着护送老百姓，走！
1: 快！
3: 快！
1: 快！
3: 快！
1: 快！
3: 快！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快